discoteca con lo sguardo da serpente. Mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fai la stera al mio confronto.

Una aranciata lì si è fatta un risato. Il mio whisky si è aggrappata in cima.